0: strada, e il resto lo sa Dio.
1: Senti, senti, senti se qualcosa non va.
0: Nel tuo cuore la benzina certamente basterà.